Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cielo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Trionda!

bambino. Che matto, o preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin ch'io tengo a frem le mani.